0: say, across, across the name.
1: Hey, hey, come on.
0: Uso, uso, uso, uso, osa. Una mini

Kobolobo Santa Kabaraba Sito Kobolobo Santa Kabaraba Sito Kobolobo

Poi a cielo, anime mio, anime noi, che oggi a cielo, che ti amo, mo, che ti amo, mo, po, affimbo, affimbo.